0: stavi scrivendo?
1: Traduco un po' di roba dallo spagnolo.
0: Ah. E come si dice in spagnolo che vorrei salire da...

0: stavi scrivendo?
1: Traduco un po' di roba dallo spagnolo.
0: Ah. E come si dice in spagnolo che volevi salire da...